nana pay my yambo sene sheni din enu nyam papa eye sabre di nyame di fo anya atrase ti say an sabre no akwane akwa modi fo akwa ba nana pay di urua no